vita amicherà assicurata. Io nani, na io nani, ocolio ana amico.

Vainuatu. Oau ole tama Samoa. Ole atali'i, ole Samoa. Ua fafifi atu. Ia te otou. I lunga ole ea. E ala ia Samoa mole tua. Olea tua mo Samoa. Ia manuia Samoa.